te sale sri samuj da muju da wala bokhro khudo da khunto ni te le betine tang chamane.